0: end of the rainbow lies blue grass, the puddle.
1: Che oe oe ene anna che che che. Hoo hoo oe mama ho kia kua wala we kala ie.